porta mia. L'incontro fu guardarti appena e non vederti più. Così tu sei rimasta presa nei silenzi miei.

parlai, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. E tu così, tu sei rimasta chiusa.

gioca ai giochi suoi, e sotto il sole in giro tondo fa cadere a terra tutto il mondo. Così non sai che da vicino forse ti passai, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. Ti ho preso in me, ma da vicino niente tu mi fai.

giù l'amore in noi. Tu bellissima figura di sfuggita nella vita, io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi, noi non ci siamo innamorati mai di noi.